0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nisciuna piazza a te, invece monofrate.

Scoppio. Io? Mamma, te tu. Che bella cosa questa madre sempre davanti ai piedi, ah! Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alza, teneva l'occhio freddo.

Io sordo e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: Nonna, ta zia, ta padre, ta frate, ta sora, ta mamma, ta cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: lo mio più grande.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
2: Vabbè, i testi di questa canzone che conoscete d'altronde tutti quanti, addio sono bello, l'abbiamo già fatta anche il cazzo di Mini. E facciamo la bella.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Questa è la storia di un asino che non voleva camminare. Allora il padrone lo picchiava, gli dava calci sotto la pancia, bestemmiava come un turco, ma l'asinello non voleva camminare. Finché si trovò a passare un amico che gli disse: ma senti compà, ma tu sto scecco lo uccidi, ma come lo uccidi la pulurraggia, non vedi che non vuole camminare, io me lo zico, ma lo mangio, ma lo giù. No, dice, no, con gli asini non ti devi arrabbiare, perché più ti arrabbi e meno camminano. Prova invece a dargli un po' di vino, vedrai che dimenticherà il punto preso e camminerà. E il padrone fece così. Invece di dargliene un po' di vino, gliene dette un secchio pieno. L'asinello se lo beve tutto, però questa volta non solo non camminò, ma si stese per terra e si mise a dormire comodamente. Picciotto, dopo lo sacco della paglia, che lo scecco non cammina, che madonna che stasera non ci va. Ah, cammina, malicarne! Qui c'è il gioco da mangiare un secondo ricchio stasera.

0: volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze, è nato tutto.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Radio Gamma 94 FM.